0: Tati, Goiti, Krakada et Tadiokouak. Barba Papa, Natamia, Koukiak,
1: Cheye Tati, Goiti, Dianti, Asuka.
2: Chic et Amerke.
3: Sorti et Tati, Goiti, Concerto, Artamendi, Kansas, Taliarekin.

0: Tati, Goiti, Krakada et Tadiokoak. Barba Papa, Matamia, Koukiak.
1: Chez Tati, Goiti, Dianti et Azuka.
2: Chez Ketamerke. Sorti.